0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo fino alle 23 del prossimo 28 agosto resterà chiuso per lavori in maniera continuativa il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Portonaccio. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Vi ricordo che sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, fino alle 23 del prossimo 28 agosto resterà chiuso per lavori in maniera continuativa il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa dunque consigliamo di utilizzare l'entrata di Portonaccio. Con questo dunque per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Diego, Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo fino alle 23 del prossimo 28 agosto resterà chiuso per lavori in maniera continuativa il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa dunque consigliamo di utilizzare l'entrata di Portonaccio. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa mezz'ora. Fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori resterà chiusa fino alle 10 di lunedì 31 agosto la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova in modalità continuativa. Dunque in alternativa potrete utilizzare la stazione di Ovada o Alessandria Sud sulla 26 o la stazione di Serravalle Scrivia sulla 7. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo fino alle 23 del prossimo 28 agosto resterà chiuso per lavori in maniera continuativa il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Portonaccio. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza dunque e fate un buon viaggio.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Vi ricordo che sulla diramazione per Dosa Bettole per lavori di ammodernamento resterà chiusa fino alle 10 di lunedì 31 agosto la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la A26 e in uscita per chi proviene dalla A7 in modalità continuativa. In alternativa dunque potrete utilizzare la stazione di Ovada o Alessandria Sud sulla A26 dei Trafori o la stazione di Serravalle Scrivia sulla A7 Serravalle Genova. E con questo è tutto.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori resterà chiusa fino alle 10 di lunedì 31 agosto. La stazione di Novi Ligure è in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova in modalità continuativa. In alternativa dunque potrete utilizzare la stazione di Ovada o Alessandria Sud sulla 26 e la stazione di Serravalle Scrivia sulla 7. Con questo è davvero tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Salida del vuelo con destino...

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Betole per lavori resterà chiusa fino alle 10 di lunedì 31 agosto la stazione di Novi Ligure in entrata verso la A26 e in uscita per chi proviene dalla A7 in modalità continuativa. In alternativa dunque potrete utilizzare la stazione di Ovada o Alessandria Sud sulla A26 Trafori o la stazione di Serravalle Scrivia sulla A7 Serravalle Genova. Con questo è tutto, buon viaggio.

0: Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Vi ricordo che sul tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, fino alle 23 del prossimo 28 agosto resterà chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Portonaccio. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo non gestita in Autostrade per l'Italia fino alle 23 del prossimo 28 agosto resterà chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Portonaccio. Con questo per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora. Buon viaggio.
0: RTL

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Betole per lavori di ammodernamento resterà chiusa fino alle 10 di lunedì 31 agosto la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova in modalità continuativa. In alternativa potrete utilizzare la stazione di Ovada o Alessandria Sud sulla A26 o la stazione di Serravalle Scrivia sulla A7. Con questo è tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: via radio.
1: Buon Ferragosto da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Vi ricordo che sulla diramazione Predosabettole per lavori resterà chiusa fino alle 10 di lunedì 31 agosto la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova in modalità continuativa. In alternativa potrete utilizzare la stazione di Ovada o Alessandria Sud sulla 26 o la stazione di Serravalle Scrivia sulla 7. Con questo è davvero tutto, buona giornata e buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: RTL 102.5 Traffic.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata e buon Ferragosto da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. A causa di un incidente è stato chiuso il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in entrambe le direzioni con code di 3 km. Per ulteriori informazioni ed eventuali percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo in Liguria sulla 12 Genova-Sestri-Levante. Un altro incidente causa code per 3 km tra Genova Est e Recco verso Livorno, mentre per il traffico intenso registriamo code sulla 26 Genova Gravellona a partire da Masone in direzione del capoluogo ligure. Sempre per il traffico intenso, code sulla 23 Udine Tarvisio alla barriera di Ugovizza verso il Tarvisio, sulla 27 Mestre Belluno tra Belluno Svincolo e la statale 51 Alemagna in direzione di Cortina e sulla 9 Lenate Chiasso alla dogana di Chiasso verso la Svizzera. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Buon Ferragosto e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Apriamo con la notizia principale che riguarda la 14 Bologna-Taranto. A causa di un incidente è chiuso il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo in Liguria, traffico intenso, code a tratti sulla 12 Genova-Sestri Levante, tra Genova Est e Recco verso Livorno, sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia, sulla 26 Genova-Gravellona, da Masone verso Genova. Infine, sempre per il

traffico intenso, registriamo code di 2 km sulla 23 Udine Tarvisio, la barriera di Ugovizza verso il Tarvisio, 1 km di coda sulla 27 Mestre Belluno tra Belluno Svincolo e la statale 51 Alemagna in direzione di Cortina. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Sulla rete vediamo la situazione e partiamo con la 16 Napoli-Canosa. Tra Cerignola Ovest e Candela, in entrambe le direzioni, il traffico è bloccato a causa di un incidente nel quale sono coinvolti un'auto e una moto. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto. Tra Giulianova e Roseto, in direzione di Pescara, segnaliamo 4 km di coda a causa di un incidente ormai risolto. Il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie disponibili. È sempre in A14, ma per traffico intenso registriamo code a tratti tra Pescara Nord e Giulianova verso Ancona, con tempi di attraversamento di 50 minuti. Code a tratti anche sulla A1 Milano-Napoli, tra Magliano Sabina ed Orte in direzione di Firenze, ed anche tra Calenzano ed il Bivio con la 1 direttissima per quanti viaggiano verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

sa che vedo un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: via radio.
1: Buona giornata e buon Ferragosto da Donatella Ciufalo e Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete, vediamo la situazione, partiamo dalla 24 Roma Teramo, non gestita dalla nostra società. Per il traffico congestionato si sono formati 4 km di coda tra Roma Est e Tivoli in direzione di Teramo. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, dove il traffico è intenso con code a tratti tra Val Vibrata e Pescara Nord in direzione di Pescara. Per attraversare il tratto occorrono 50 minuti. Circolazione intensa ai valichi di frontiera sulla 23 Udine-Tarvisio. Ci sono 2 km di coda alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio. Code anche sulla 9 Lainate-Chiasso alla dogana di Brogeda per chi è diretto in Svizzera. Mentre al traforo del Monte Bianco c'è un'attesa prevista di 30 minuti per chi viaggia dall'Italia in direzione della Francia. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, apriamo con i valichi di frontiera, dove segnaliamo sulla 23 Udine Tarvisio a 3 km di coda alla barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio. Sulla 9 Lainate Chiasso code alla dogana di Brogeda per chi è diretto in Svizzera, mentre al traforo del Monte Bianco c'è un'attesa prevista di 30 minuti per chi viaggia dall'Italia in direzione della Francia. Sulla 27 Venezia-Belluno sono due

i chilometri di coda tra Belluno Svincolo ed il bivio con la strada statale 51 Alemagna in direzione di quest'ultima. Ci spostiamo sulla 24 Roma Teramo, non gestita dalla nostra società. A causa del traffico congestionato si sono formati 5 chilometri di coda nel tratto compreso tra il bivio con il grande raccordo anulare e Tivoli in direzione di Teramo. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon Ferragosto e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete, in particolare ai valichi di frontiera, dove segnaliamo sulla 23 Udine Tarvisio 3 km di coda alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio, sulla 9 Lainate Chiasso code alla dogana di Brogeda per chi è diretto in Svizzera, mentre al traforo del Monte Bianco c'è un'attesa prevista di 30 minuti per chi viaggia dall'Italia in direzione della Francia. Sulla 27 Venezia Belluno sono 2 km di coda tra Belluno Svincolo ed il bivio con la statale 51 Alemagna in direzione di quest'ultima. Ci spostiamo poi sulla 24 Roma Teramo non gestita dalla nostra società, dove per il traffico congestionato ci sono 5 km di coda tra il Grande Raccordo Anulare e Tivoli verso Teramo. Infine sulla 14 Adriatica tra Faenza e la diramazione di Ravenna, 1 km di coda verso Bologna per un incidente. Da Autostrade per l'Italia fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene sostenuta sulla rete. Apriamo con i valichi di frontiera. Sulla 23 Udine-Tarvisio ci sono 3 km di coda alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio. Sulla 9 Lainate-Chiasso code alla dogana di Brogeda in direzione della Svizzera. Mentre al traforo del Monte Bianco c'è un'attesa prevista di un'ora per chi viaggia dall'Italia in direzione della Francia. Sulla 27 Venezia-Belluno sono 2 km di coda tra Belluno-Svincolo e il bivio con la statale 51 Alemagna in direzione di quest'ultima, mentre molto più a sud sulla 24 Roma-Teramo, non gestita dalla nostra società, per il traffico congestionato registriamo 4 km di coda tra Lunghezza e Tivoli in direzione di Teramo. Sulla 14 Adriatica tra Faenza e la diramazione di Ravenna verso Bologna 2 km di coda si sono formati per un incidente adesso risolto. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Bentornati da Autostrade per l'Italia e da Donatella Ciufalo. La circolazione è sostenuta sulla rete anche se in progressiva diminuzione. Ai valichi di frontiera segnaliamo ancora sulla 23 Udine Tarvisio un chilometro di coda alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio. Sulla 9 Lainate Chiasso code alla dogana di Brogeda in direzione della Svizzera. Il traforo del Monte Bianco dove c'è un'attesa prevista di un'ora per chi viaggia dall'Italia in direzione della Francia. Sulla 27 Venezia Belluno un chilometro di coda c'è tra Belluno Svincolo ed il bivio con la statale 51 Alemagna in direzione di quest'ultima. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli. Traffico intenso e code a tratti le troviamo tra Calenzano ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, mentre sulla 24 Roma-Teramo, non gestita dalla nostra società, per traffico congestionato ci sono 2 km di coda tra Roma Est e Tivoli in direzione di Teramo. Da Autostrade per l'Italia guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata e buon Ferragosto da Donatella Ciufalo e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è in progressiva diminuzione sulla rete, ma ci sono ancora alcune segnalazioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono code per traffico intenso tra Calenzano ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Il tempo di percorrenza è di 20 minuti, mentre per un mezzo in panne un chilometro di coda si è formato tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Traffico intenso sulla 23 Udine-Tarvisio alla barriera di Ugovizza con code in direzione di Tarvisio. Sulla 26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce code si formano tra Aruna e Lago Maggiore verso Gravellona-Toce. Ci spostiamo sulla 9 Leinate-Chiasso, dove per operazioni doganali registriamo code verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Queste sono al momento tutte le segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla 23 Udine-Tarvisio. Verso Tarvisio, tra Udine Nord e Gemona Osoppo, ci sono code a causa di un incidente, mentre per il traffico intenso code le registriamo nella stessa direzione alla barriera di Ugovizza ed in direzione opposta tra Confine di Stato ed Ugovizza. Sulla 9 Lainate Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera si formano code per operazioni doganali, mentre al traforo del Monte Bianco c'è un'attesa prevista di un'ora per chi viaggia dall'Italia verso la Francia. Di conseguenza ci sono code sulla 5 a Aosta Monte Bianco in direzione del traforo a partire da Courmayeur Sud. Ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in graduale diminuzione su tutta la rete. Sulla 9 lenate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, segnaliamo code per traffico in attraversamento della dogana svizzera. Sulla 23 Udine Tarvisio, tra Udine Nord e Gemono Zoppo verso Tarvisio, ci sono code per un incidente tra una roulotte e un'auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sempre sulla 23, a partire dal confine di Stato verso la A4 Torino-Trieste, c'è un chilometro di coda per il traffico alla barriera di Ugovizia, con tempi di attraversamento di 20 minuti. Al traforo del Monte Bianco ci sono code in attraversamento con tempi di attesa di un'ora al piazzale italiano verso la Francia. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in graduale diminuzione su tutta la rete. Sulla 9 lainate Como-Chiasso, tra Como Montelimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, segnaliamo code per traffico in attraversamento della dogana svizzera. Sulla 23 Udine-Tarvisio tra Udine Nord e Gemona-Osoppo verso Tarvisio ci sono code per un incidente tra una roulotte e un'auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Al traforo del Monte Bianco ci sono code in attraversamento, con tempi di attesa di 1 ora e 30 minuti al Piazzale Italiano verso la Francia. Sulla diramazione Predosabetole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita dalla 7 fino alle 10 del 31 agosto. Ricordate sempre di allacciare la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in graduale diminuzione su tutta la rete. Sulla 9 lainate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, segnaliamo code per traffico in attraversamento della dogana svizzera. Sulla 5 Aosta Monte Bianco, tra Courmayeur Sud e il traforo del Monte Bianco verso la Francia, ci sono code per la regolazione del flusso di traffico al traforo. Al traforo stesso del Monte Bianco ci sono code in attraversamento con tempi di attesa di 1 ora e 30 minuti al Piazzale Italiano verso la Francia. Sulla diramazione Prerosa-Bettole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita dalla 7. Fino alle 10 del 31 agosto. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in graduale diminuzione su tutta la rete. Sulla 9 lanate Como Chiasso, tra Como Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, segnaliamo code per traffico in attraversamento della dogana svizzera. Sulla 5 Aosta Monte Bianco, tra Courmayeur Sud e il traforo del Monte Bianco verso la Francia, ci sono code per la regolazione del flusso di traffico al traforo. Al traforo del Monte Bianco ci sono code in attraversamento con tempi di attesa di 2 ore al piazzale italiano verso la Francia. Sulla diramazione Predosa-Betole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la A26 dei trafori e in uscita dalla A7 fino alle 10 del 31 agosto. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in graduale diminuzione su tutta la rete. Sulla A9 la Enate Commo Chiasso tra Commo Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Segnaliamo code per traffico in attraversamento della dogana svizzera. Sulla A5 Aosta a Monte Bianco tra Courmayeur Sud e il traforo del Monte Bianco verso la Francia ci sono code per la regolazione del flusso di traffico al traforo stesso. Al traforo del Monte Bianco ci sono code in attraversamento con tempi di attesa di 2 ore al piazzale italiano in direzione della Francia. Sulla diramazione Predosa Bettole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita dalla 7 fino alle 10 del 31 agosto. Ricordate sempre di allacciare la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in graduale diminuzione su tutta la rete. Sulla 9 lineate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, segnaliamo code per traffico in attraversamento della dogana svizzera. Sulla 5 Aosta a Monte Bianco, tra Courmayeur Sud e il traforo del Monte Bianco verso la Francia, ci sono code per la regolazione del flusso di traffico al traforo. Al traforo del Monte Bianco ci sono code in attraversamento con tempi di attesa di 2 ore al piazzale italiano verso la Francia. Sulla diramazione Predosa-Betole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita dalla 7 fino alle 10 del 31 agosto. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in graduale diminuzione su tutta la rete. Sulla 9 Lenate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, segnaliamo code per il traffico in attraversamento della dogana svizzera. Sulla 5 Aosta Monte Bianco, tra Courmayeur Sud e il traforo del Monte Bianco verso la Francia, ci sono code per la regolazione del flusso di traffico al traforo stesso. Al traforo del Monte Bianco ci sono code in attraversamento, con tempi di attesa di 2 ore al piazzale italiano in direzione della Francia. Sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la A26 dei trafori e in uscita dalla A7 fino alle 10 del 31 agosto. Vi ricordiamo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic. RTL 102.5. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete. Sulla 5 Aosta Monte Bianco tra Courmayeur Sud e il traforo del Monte Bianco verso la Francia ci sono code per la regolazione del flusso di traffico al traforo. Al traforo del Monte Bianco ci sono code in attraversamento con tempi di attesa di 2 ore al piazzale italiano in direzione della Francia. Sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita dalla A7 fino alle 10 del 31 agosto. Sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, per lavori è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso Teramo fino alle 23 del 28.

8 agosto. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza, anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione scorrevole sulla nostra rete, poche le segnalazioni di traffico. Al traforo del Monte Bianco occorrono 2 ore per attraversare il piazzale italiano verso Chamonix e troviamo code sulla 13 Bologna-Padova tra Monselice e Boara verso Bologna e sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord.

per chi viaggia verso Bologna. Ricordo poi che per lavori è chiusa sulla diramazione Predosabettole l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino alle 10 del 31 agosto. Mentre in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, è chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete, poche le segnalazioni di traffico. Al traforo del Monte Bianco corrono 2 ore per attraversare il piazzale italiano verso Chamonix e troviamo code sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord per chi viaggia verso Bologna. E ricordo poi che per lavori è chiusa sulla diramazione Predosa-Bettole l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino alle 10 del 31 agosto. Mentre in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, è chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. Infine, per agevolare gli spostamenti, è in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate. Ed è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete e l'unica segnalazione di traffico ci porta al traforo del Monte Bianco, dove occorrono 2 ore per attraversare il piazzale italiano verso Chamonix. E ricordo poi che per lavori è chiusa sulla diramazione Predosa-Bettole l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino alle 10 del 31 agosto. Mentre in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, è chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma.

0: Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. E per agevolare gli spostamenti è in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada.
1: RTL 102.5

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Spigna Radio.
1: Una buona serata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica segnalazione di traffico è al traforo del Monte Bianco, dove occorrono 2 ore per attraversare il piazzale italiano verso Chamonix. E per agevolare gli spostamenti è in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati. E ricordo poi che per lavori è chiusa sulla diramazione Predosabettole l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino alle 10 del 31 agosto. Mentre in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. E raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sempre scorrevole su tutta la nostra rete. Segnaliamo traffico solo sul al traforo del Monte Bianco, dove occorre un'ora e mezza per attraversare il piazzale italiano verso Chamonix. E per agevolare gli spostamenti è in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori al 7,5 tonnellate, ad eccezione di quelli autorizzati. E ricordo poi che per lavori è chiusa sulla diramazione Predosabettole l'entrata di 9 Ligure verso la 26 dei trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino alle 10 del 31 agosto. E ci spostiamo in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità ed è tutto. Buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Si viaggia regolarmente sulla nostra rete, l'unica segnalazione di traffico è al traforo del Monte Bianco. Occorre 1 ora e 30 minuti per attraversare il piazzale italiano verso Chamonix. E per agevolare gli spostamenti è in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati. Ricordo poi che per lavori è chiusa sulla diramazione Predosa-Bettole l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino alle 10 del 31 agosto. Mentre in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo è chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida ed è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete, ma fa eccezione il valico di confine al traforo del Monte Bianco. Occorre un'ora per attraversare il piazzale italiano verso Chamonix. E per agevolare gli spostamenti è in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati. Ricordo poi che per lavori è chiusa sulla diramazione Predosa-Bettole l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei trafori in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino alle 10 del 31 agosto. E in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, è chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità. È tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Una buona serata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete, fa eccezione il valico di confine. Al traforo del Monte Bianco occorre un'ora per attraversare il piazzale italiano verso Chamonix. E per agevolare gli spostamenti è in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati. E ricordo poi che per lavori è chiusa sulla diramazione Predosa-Bettole l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino alle 10 del 31 agosto. Mentre in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo è chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti dei velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La circolazione scorrevole sulla nostra rete, due le eccezioni: al valico di confine, al traforo del Monte Bianco, occorrono 30 minuti per attraversare il piazzale italiano verso Chamonix, e sulla 14 Bologna-Taranto il traffico è intenso a Termoli in uscita da entrambe le provenienze. Ricordo poi che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettola è chiusa fino alle 10 del 31 agosto l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Mentre in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, è chiuso per lavori fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di lasciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: RTL

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. L'eccezione al valico di confine, al traforo del Monte Bianco, occorrono 15 minuti per attraversare il piazzale italiano verso Chamonix. E ricordo che fino alle 22 è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate, ad eccezione di quelli autorizzati, mentre per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole è chiusa fino alle 10 del 31 agosto l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Mentre in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo è chiuso per lavori fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. E vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare le cinture di sicurezza. È tutto.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure, fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 dei trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione in questo momento interessa la 25 Torano-Pescara, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove a seguito di un incidente che ha coinvolto un'auto si registra un chilometro di coda nel tratto tra Bussi Popoli e Prato La Peligna per chi viaggia verso la 24 Roma-Teramo. Si transita su una corsia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 25 Torano-Pescara, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove a seguito di un incidente che ha coinvolto due auto si registra un chilometro di coda nel tratto tra Bussi Popoli e Prato La Peligna in direzione della 24 Roma-Teramo. Si transita su una corsia. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la A25 Torano-Pescara, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove è stato disposto il blocco del traffico nel tratto tra Bussi Popoli e Prato La Peligna per chi viaggia verso la A24 Roma-Teramo, a seguito di un incidente che ha coinvolto due auto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 dei trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia da Pino Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 dei trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, senza disagi alla circolazione, ma ricordo che sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, fino alle 23 del 28 agosto rimarrà chiuso per lavori di manutenzione il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Chi viaggia in uscita da Roma può entrare sul tratto urbano a Portonaccio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda l'A26 Genova-Gravellona-Toce, dove tra la diramazione Predosa-Bettola e Ovada in direzione di Genova segnaliamo un chilometro di coda per un incidente che ha coinvolto un'auto. Si transita su due corsie. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. L'unica eccezione interessa l'A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo una coda tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona, dovuta ad un incidente che ha coinvolto due auto. Si viaggia su due corsie. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
0: RTL 102.

0: Pia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda la A14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona segnaliamo una coda per un incidente che ha coinvolto due auto. Il traffico defluisce su due corsie. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.